0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Io smalo!
0: Guarda lei!
1: Ehi, Itta! Io ci sono così!